0: venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me.
0: Spiace. Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti facciano pure certe volte. Soffrono di antipatia. Se prendono sul naso,
1: me lo so.
0: Sono per
1: me.
0: No, sono per me. Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
2: Lui viene da una famiglia numerosa.
3: Dove stai andando?
1: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che dici?

Essa è Venezuela, essa è Latin America, andiamo a Argentina, andiamo a Cile, andiamo a El Salvador, andiamo a Bolivia. Presento las aficiones, presento los casos, arriba el dictado, no, arriba.

Andiamo e adesso là. Andiamo e a Bolivia. Andiamo e a Salvador. Andiamo e a Cile. Paese non ha sofficiales. Paese non si è sfiorare. Viva il dictato. No. Viva la notte. Viva la sera. Vamos, Selena Bion! No! Oye, lo bajo!